0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Per mio padre sarei meglio morto che gay. Scriveva così sui social il 24enne ucciso oggi a fucilate in Versilia insieme alla madre di 50 anni. A sparare è stato proprio il genitore 63enne che poi si è rifugiato sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri. 5 i morti confermati in Italia per il caldo anomalo dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco. Altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Venerdì alla Camera la discussione in aula sulla legge elettorale dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Tra le novità, premio di maggioranza alla coalizione vincente che supera il 42% dei voti, soglia di sbarramento al 3% e liste bloccate, arriva l'obbligo di indicare il candidato premier. Domani ad Antibes, bilaterale tra Meloni e Macron. Sul tavolo il dossier difesa già al centro, oggi a Berlino del vertice E5 Commerce, Starmer e Tusk. L'Europa deve rafforzare la sua componente nella NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte cita 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici e supporto tecnico, ma le opposizioni insorgono. Mondiali di calcio a mezzanotte, Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Alle 3 di domattina, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. MotoGP a fine stagione, Bagnaia saluta la Ducati per approdare in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in Piazza Quercia conduce Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
3: Io e te, a così,
4: sarà per sempre sì.
3: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima proprio volta.
5: Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
6: Appena arrivate, proprio entusiaste per Battiti. La testa gira. Fredda e Palma.
7: Questo contatto che si ha stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
2: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nel Leccese. L'ultimo episodio, già a Castrignano del Capo, un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici a Lecce lunedì nello stadio Via del Mare nel cantiere per i giochi del Mediterraneo. Un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico nella zona industriale di Lecce. Un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le promesse.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu, camacire in un darien. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Per mio padre sarei meglio morto che gay. Scriveva così sui social il 24enne ucciso oggi a fucilate in Versilia insieme alla madre di 50 anni. A sparare è stato proprio il genitore 63enne che poi si è rifugiato sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri. 5 i morti confermati in Italia per il caldo anomalo dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco, altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Venerdì alla Camera la discussione in aula sulla legge elettorale dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Tra le novità, premio di maggioranza alla coalizione vincente che supera il 42% dei voti, soglia di sbarramento al 3% e liste bloccate, arriva l'obbligo di indicare il candidato premier. Domani ad Antibes, bilaterale tra Meloni e Macron. Sul tavolo il dossier difesa già al centro, oggi a Berlino del vertice E5 Commerce, Starmer e Tusk. L'Europa deve rafforzare la sua componente nella NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte cita 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici e supporto tecnico, ma le opposizioni insorgono. Mondiali di calcio a mezzanotte, Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Alle 3 di domattina, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. MotoGP a fine stagione, Bagnaia saluta la Ducati per approdare in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in Piazza Quercia conduce Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
3: Io e te, a così,
4: sarà per sempre sì.
3: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima volta.
5: Lui. Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
6: Appena arrivate, proprio entusiaste per Battiti. La testa gira. Fred De Palma.
7: Il tuo contatto che sia stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
2: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nel Leccese. L'ultimo episodio a Giacastrignano del Capo, un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici a Lecce lunedì nello stadio Via del Mare nel cantiere per i giochi del Mediterraneo. Un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico nella zona industriale di Lecce. Un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
8: Avevamo parlato due volte,

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

certi costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa. Già visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar del

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Per mio padre sarei meglio morto che gay. Scriveva così sui social il 24enne ucciso oggi a fucilate in Versilia insieme alla madre di 50 anni. A sparare è stato proprio il genitore 63enne che poi si è rifugiato sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri. 5 i morti confermati in Italia per il caldo anomalo dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco. Altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Venerdì alla Camera la discussione in aula sulla legge elettorale dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Tra le novità, premio di maggioranza alla coalizione vincente che supera il 42% dei voti, soglia di sbarramento al 3% e liste bloccate, arriva l'obbligo di indicare il candidato premier. Domani ad Antibes, bilaterale tra Meloni e Macron. Sul tavolo il dossier difesa già al centro, oggi a Berlino del vertice E5 Commerce, Starmer e Tusk. L'Europa deve rafforzare la sua componente nella NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte cita 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici e supporto tecnico, ma le opposizioni insorgono. Mondiali di calcio a mezzanotte, Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Alle 3 di domattina, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. MotoGP a fine stagione, Bagnaia saluta la Ducati per approdare in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in Piazza Quercia conduce Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
3: Io e te, a così,
4: sarà per sempre sì.
3: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima volta.
5: Lui. Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
6: Appena arrivate, proprio entusiaste per Battiti. La testa gira. Fred De Palma.
7: Il tuo contatto che sia stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
2: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nel Leccese. L'ultimo episodio a Giacastrignano del Capo. Un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici. A Lecce lunedì, nello stadio Via del Mare, nel cantiere per i giochi del Mediterraneo, un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico. Nella zona industriale di Lecce un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Sognavo per noi.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Per mio padre sarei meglio morto che gay. Scriveva così sui social il 24enne ucciso oggi a fucilate in Versilia insieme alla madre di 50 anni. A sparare è stato proprio il genitore 63enne che poi si è rifugiato sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri. 5 i morti confermati in Italia per il caldo anomalo dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco. Altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Venerdì alla Camera la discussione in aula sulla legge elettorale dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Tra le novità, premio di maggioranza alla coalizione vincente che supera il 42% dei voti, soglia di sbarramento al 3% e liste bloccate, arriva l'obbligo di indicare il candidato premier. Domani ad Antibes, bilaterale tra Meloni e Macron. Sul tavolo il dossier difesa già al centro, oggi a Berlino del vertice E5 Commerce, Starmer e Tusk. L'Europa deve rafforzare la sua componente nella NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte cita 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici e supporto tecnico, ma le opposizioni insorgono. Mondiali di calcio a mezzanotte, Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Alle 3 di domattina, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. MotoGP a fine stagione, Bagnaia saluta la Ducati per approdare in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in Piazza Quercia conduce Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
3: Io e te, a così,
4: sarà per sempre sì.
3: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima
4: no,
3: proprio volta.
4: Lui.
5: Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
6: Appena arrivate, proprio entusiaste per Battiti. La testa gira. Fredda e Palma.
7: Il tuo contatto che sia stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
2: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nel Leccese. L'ultimo episodio a Giacastrignano del Capo, un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici a Lecce lunedì nello stadio Via del Mare nel cantiere per i giochi del Mediterraneo. Un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico nella zona industriale di Lecce. Un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sono ritornato a quel bar, come fosse ieri ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te, dal bancone andava in scena il tuo disordine.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Per mio padre sarei meglio morto che gay. Scriveva così sui social il 24enne ucciso oggi a fucilate in Versilia insieme alla madre di 50 anni. A sparare è stato proprio il genitore 63enne che poi si è rifugiato sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri. 5 i morti confermati in Italia per il caldo anomalo dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco. Altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Venerdì alla Camera la discussione in aula sulla legge elettorale dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Tra le novità, premio di maggioranza alla coalizione vincente che supera il 42% dei voti, soglia di sbarramento al 3% e liste bloccate, arriva l'obbligo di indicare il candidato premier. Domani ad Antibes, bilaterale tra Meloni e Macron. Sul tavolo il dossier difesa già al centro, oggi a Berlino del vertice E5 Commerce, Starmer e Tusk. L'Europa deve rafforzare la sua componente nella NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte cita 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici e supporto tecnico, ma le opposizioni insorgono. Mondiali di calcio a mezzanotte, Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Alle 3 di domattina, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. MotoGP a fine stagione, Bagnaia saluta la Ducati per approdare in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in Piazza Quercia conduce Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
3: Io e te, a così,
4: sarà per sempre sì.
3: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima
4: no,
3: proprio volta.
4: Lui.
5: Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
6: Appena arrivate, proprio entusiaste per Battiti.
7: La testa gira.
6: Fredda e Palma.
8: Il tuo contatto che si ha stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
2: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nel Leccese. L'ultimo episodio già a Castrignano del Capo. Un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici a Lecce lunedì nello stadio Via del Mare nel cantiere per i giochi del Mediterraneo. Un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico nella zona industriale di Lecce. Un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
9: Dimmi perché

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Per mio padre sarei meglio morto che gay. Scriveva così sui social il 24enne ucciso oggi a fucilate in Versilia insieme alla madre di 50 anni. A sparare è stato proprio il genitore 63enne che poi si è rifugiato sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri. 5 i morti confermati in Italia per il caldo anomalo dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco. Altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Venerdì alla Camera la discussione in aula sulla legge elettorale dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Tra le novità, premio di maggioranza alla coalizione vincente che supera il 42% dei voti, soglia di sbarramento al 3% e liste bloccate, arriva l'obbligo di indicare il candidato premier. Domani ad Antibes, bilaterale tra Meloni e Macron. Sul tavolo il dossier difesa già al centro, oggi a Berlino del vertice E5 Commerce, Starmer e Tusk. L'Europa deve rafforzare la sua componente nella NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte cita 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici e supporto tecnico, ma le opposizioni insorgono. Mondiali di calcio a mezzanotte, Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Alle 3 di domattina, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. MotoGP a fine stagione, Bagnaia saluta la Ducati per approdare in Aprilia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in Piazza Quercia conduce Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
3: Io e te, a così,
4: sarà per sempre sì.
3: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima volta.
5: Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
6: Appena arrivate, proprio entusiaste per Battiti. La testa gira. Fredda e Palma.
7: Questo contatto che si ha stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
2: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nel Leccese. L'ultimo episodio, già a Castrignano del Capo, un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici a Lecce lunedì nello stadio Via del Mare nel cantiere per i giochi del Mediterraneo. Un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico nella zona industriale di Lecce. Un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Violento terremoto in Venezuela, raffica di scosse potentissime, la più forte di magnitudo 7.5 con epicentro vicino alla costa. Si scava sotto le macerie dei palazzi crollati. Al momento sono 4 le morti accertate, ma si teme una strage, dichiarato lo stato d'emergenza. Tremano anche i Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4 con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. L'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. Tensione sulle basi NATO dopo le parole del segretario generale Rutte. Dall'Italia sono partiti 500 jet americani per l'operazione in Iran. Il governo nega solo voli logistici, ma le opposizioni attaccano. Trump ancora contro gli alleati. Non ci ha aiutati nessuno. Il duplice omicidio di ieri a Maiore in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio che sui social aveva scritto: per mio padre meglio morto che gay. Il giovane di 24 anni ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Continua l'ascesa del caldo, oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18, si va verso i 40 gradi. Ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime, oltre 100 morti invece in Spagna. In Francia la giornata più torrida di sempre, picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Mondiali di calcio, il Brasile stende 3-0 la Scozia e va ai sedicesimi da primo del girone C davanti al Marocco, vincente 4-2 su Haiti. Nel gruppo A, tris del Messico alla Repubblica Ceca, avanti insieme al Sudafrica, 1-0 alla Sud Corea. Nel girone B passano Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Allerta caldo, c'è anche Bari tra le città che oggi e domani sono bollino rosso sul sito del Ministero della Salute in attesa del picco del caldo previsto lunedì. Massima allerta per i cittadini più fragili. Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nel Leccese, l'ultimo episodio risale a ieri a Castrignano del Capo, un operaio di 48 anni di Taurisano è precipitato da un solaio. Ancora ieri un operaio di 49 anni di Casino era rimasto schiacciato dal cedimento di alcuni pannelli fotovoltaici e poi un operaio 72enne di Barletta allo stadio Via del Mare è stato colpito qualche ora prima alla testa da un oggetto metallico. Infine nella zona industriale del capoluogo salentino un altro operaio ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. I sindacati CGIL e UIL sul piede di guerra. 100 disegni realizzati dai bambini della striscia di Gaza affidati da padre Gabriel Romanelli, parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Gaza, sono esposti nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari nell'ambito di una mostra dedicata al progetto Museo della Pace. È stata promossa dall'associazione L'Isola che non c'è. Dopo l'8 luglio si sposterà poi nella sede del Consiglio regionale. Il calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30. Lunedì 31 agosto, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

che parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Devastante doppio terremoto in Venezuela, una raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, ha messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio è di 32 morti e 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza. Torna a tremare la terra anche nei Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. L'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. La tragedia familiare che ha sconvolto la Versilia, madre di 52 anni e figlio di 24 uccisi a fucilate dal padre 63enne. Dietro al gesto forse la mancata accettazione dell'omosessualità del figlio. Il giovane aveva scritto sui social: per lui meglio morto che gay. Caldo record, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri 5 vittime, ma è emergenza in tutta Europa, oltre 100 morti in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore, allerta anche a Londra e in Galles. Le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti usate da Trump per fare campagna elettorale. Nel comizio di Washington il presidente americano si è rivolto alla base MAGA: ogni giorno otteniamo una vittoria storica, il nostro destino è essere la più grande nazione mai vista sul pianeta. Mondiali di calcio, Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia, storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud, flop invece della Repubblica Ceca, sconfitta 3-0 dal Messico, avanti anche Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Domenico Centrone è tornato a casa nella sua Molfetta. Il docente 33enne attivista della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottilla per Gaza, ha trattenuto per un mese in Libia con altri 9 attivisti, tra cui Dina Alberizzi, anche lei di origini pugliesi e foggiana, è atterrato ieri a Fiumicino e in serata è arrivato a Molfetta nel Barese ad accoglierlo l'intera comunità, famiglia, amici e compagni attivisti. Se dovessi tornare indietro, però, commentato, lo rifarei. Michele Emiliano sarà consulente giuridico della commissione d'inchiesta al Senato per la sicurezza sul lavoro, si occuperà di caporalato. L'istanza fuori ruolo dell'ex presidente della Regione Puglia è stata approvata ieri dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo un'ora e mezza di discussione sul caso, il Consiglio si è spaccato con 15 voti a favore, 7 contrari e 6 astenuti. Il sindaco di Gallipoli in Salento, Flavio Fasano, ha firmato l'ordinanza contro le case pollaio destinate ai turisti che affollano la città d'estate. Sono state inasprite le sanzioni, salgono a 480 euro rispetto ai precedenti 350 euro per ogni persona in più non registrata. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31 sempre alle 18.30 ospita la Roma al Via del Mare, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: medica Shoji. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belli, cerco l'amore in una troia, Marco l'accento di Roma, tu

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Almeno 32 morti e 700 feriti in Venezuela, colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Il bilancio è destinato ad aggravarsi, verifiche della Farnesina sugli italiani. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. La strage familiare di ieri a Camaiore: un 63enne ha ucciso con un fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. L'uomo non avrebbe accettato l'omosessualità del giovane, che sui social aveva scritto: per lui meglio morto che gay, e aveva detto agli amici di voler cambiare sesso. Allarme in tutta Europa per il caldo da record: oltre 100 vittime in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore. In Francia 42 persone morte annegate mentre cercavano refrigerio. Emergenza anche a Londra e in Galles. In Italia oggi 17 città da bollino rosso. Mondiali di calcio: Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada. Spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Domenico Centrone è tornato a casa nella sua molfetta. Il docente 33enne attivista della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottilla per Gaza, trattenuto per un mese in Libia con altri 9 attivisti, tra cui Dina Alberizzi, anche lei di origini pugliesi e foggiana, è atterrato ieri a Fiumicino e in serata è arrivato a Molfetta nel Barese ad accoglierlo l'intera comunità, famiglia, amici e compagni attivisti. Se dovessi tornare indietro, però, commentato, lo rifarei. Michele Emiliano sarà consulente giuridico della commissione d'inchiesta al Senato per la sicurezza sul lavoro, si occuperà di caporalato. L'istanza fuori ruolo dell'ex presidente della Regione Puglia è stata approvata ieri dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo un'ora e mezza di discussione sul caso, il Consiglio si è spaccato con 15 voti a favore, 7 contrari e 6 astenuti. Il sindaco di Gallipoli in Salento, Flavio Fasano, ha firmato l'ordinanza contro le case pollaio destinate ai turisti che affollano la città d'estate. Sono state inasprite le sanzioni, salgono a 480 euro rispetto ai precedenti 350 euro per ogni persona in più non registrata. Calcio: ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31 sempre alle 18.30 ospita la Roma al Via del Mare, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
2: Piacere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Almeno 32 morti e 700 feriti in Venezuela, colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Il bilancio è destinato ad aggravarsi, verifiche della Farnesina sugli italiani. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. La strage familiare di ieri a Camaiore: un 63enne ha ucciso con un fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. L'uomo non avrebbe accettato l'omosessualità del giovane, che sui social aveva scritto: per lui meglio morto che gay, e aveva detto agli amici di voler cambiare sesso. Allarme in tutta Europa per il caldo da record, oltre 100 vittime in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore. In Francia 42 persone morte annegate mentre cercavano refrigerio. Emergenza anche a Londra e in Galles. In Italia oggi 17 città da bollino rosso. Mondiali di calcio: Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada. Spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Allerta caldo c'è anche Bari. Tra le città che oggi e domani sono da bollino rosso sul sito del Ministero della Salute, nel weekend nei centri di pronto intervento sociale saranno distribuite bottigliette d'acqua alle persone in difficoltà, tra cui senza tetto e anziani. Vertenza Natuzzi: nessun accordo nell'incontro di ieri, finito nella notte al Ministero tra governo, aziende e sindacati. Fallito il tentativo di arrivare ad un protocollo condiviso. L'azienda conferma le chiusure di 3 stabilimenti e delocalizzazioni in Romania. La CGIL è pronta alla mobilitazione. Sentiamo Ignazio Savino, segretario filea CGIL.
3: Si è cercato di costruire un accordo tra istituzioni, aziende e sindacati che avesse 3 obiettivi fondamentali: la difesa dei livelli occupazionali, la difesa dell'industria nel territorio e la salvaguardia del gruppo Natuzzi. Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo, perché l'azienda su alcune delle sue posizioni non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Via la toga per l'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: non vestirà più i panni di magistrato. L'ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha votato a maggioranza con 15 voti a favore, 7 contrari e 6 astenuti. Emiliano sarà consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta al Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, in particolare sul caporalato. L'attore israeliano Ratz Degan andrà a processo con le accuse di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'ha deciso il Tribunale di Brindisi a portarlo in aula un elettricista dopo una lite avvenuta nel 2024 per lavori di ristrutturazione del trullo tra Ostuni e Cisternino. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio
1: Norba. Rimana non fa neura si non sbatte mana. Ripetizio, si fa impressio, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie. Allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati. Bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. La Croce Rossa internazionale ha patito danni, ma si dichiara operativa. Tremano i Campi Flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli alle 4:17. Terremoto di 3,6 gradi Richter, avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima. Nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. Ondata di caldo tropicale in Francia, un altro bambino trovato morto in auto, aveva 3 anni. Oltre Alpe, 3.500 le scuole rimaste chiuse. Situazione d'emergenza anche a sud dei Pirenei. 212 vittime per le alte temperature in Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nel 2025, nei primi 5 mesi del 2026, la Guardia di Finanza ha eseguito in Puglia quasi 80.000 interventi, 1.500 le denunce per reati tributari come frodi fiscali, 17 arresti, sequestri per quasi 2 miliardi di euro. Sono stati individuati anche oltre 500 evasori e quasi 5.000 lavoratori in nero o irregolari. Sono alcuni dei dati forniti dalla Guardia di Finanza in occasione dei 252 anni di fondazione del corpo. A Trani, i carabinieri del nucleo tutela del patrimonio hanno denunciato 8 persone e comminato sanzioni per quasi 100.000 euro a proprietari di bar e ristoranti. Gli indagati avrebbero montato abusivamente dehors e piattaforme a pochi passi dal mare, deturpando, secondo l'accusa, il paesaggio. I proprietari dei cani sono tenuti a portare con sé una bottiglietta d'acqua e a ripulire le aree sulle quali gli animali fanno pipì, evitando portoni, vetrine di negozi e auto. E la nuova ordinanza del comune di Bari, che con multe per i trasgressori fino a 300 euro. Proprietari di cani e negozianti sembrano in gran parte d'accordo. Sentiamoli.
3: Ma io la porto, ce l'ho da 7 anni, la porto da 7 anni. Rimane comunque un problema perché la bottiglietta non è risolutiva.
4: È normale, è giusto.
5: Avendo un cane penso che sia giusto.
2: E niente più sit-in di protesta dei residenti di Bari Vecchia contro parcheggi e nuove zone a traffico limitato. Trovato l'accordo con il comune, i residenti potranno parcheggiare gratis sia sulle strisce blu che su quelle gialle. Tolleranza zero per i non residenti che occuperanno gli stalli segnati per i residenti. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie. Allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati. Bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. La Croce Rossa Internazionale ha patito danni, ma si dichiara operativa. Tremano i Campi Flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli alle 4:17. Terremoto di 3,6 gradi Richter, avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima. Nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. Ondata di caldo tropicale in Francia, un altro bambino trovato morto in auto, aveva 3 anni. Oltre Alpe 3.500 le scuole rimaste chiuse. Situazione d'emergenza anche a sud dei Pirenei. 212 vittime per le alte temperature in Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Assalto al bancomat dell'IBL Banca Barletta. Lo sportello è stato fatto esplodere nella notte e portato via il bottino da quantificare. La filiale è stata pesantemente danneggiata. Nelle stesse ore, sempre a Barletta, il punto vendita Lidl è stato oggetto di una spaccata. I banditi hanno sfondato la vetrata d'ingresso con un'auto rubata, abbandonata poi sul posto. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. Nei prossimi 25 anni il 35% dei pugliesi avrà più di 65 anni, gli under 15 saranno soltanto 10 su 100 e i residenti potrebbero diventare 650.000 in meno. Sarà un problema anche pagare le pensioni, così la Federazione Nazionale Pensionati della CISL, riunita a Bari in consiglio regionale, ha lanciato un allarme. Sentiamo Domenico Maiorano dell'FNP CISL Puglia.
3: Abbiamo un territorio non attrattivo per i giovani e quindi abbiamo questo strano fenomeno: denatalità, partenza di quei pochi giovani, rischiamo di avere una società che collassa proprio rispetto a solo la presenza di un'età adulta.
2: Da 2 giorni parte della frazione di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, è al buio a seguito di un furto di cavi della corrente elettrica. Lo denuncia il comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco. Allertato da alcuni agricoltori e residenti del posto, il furto avrebbe lasciato al buio decine di utenze domestiche e aziende agricole con problemi legati all'irrigazione dei campi proprio in questi giorni di caldo torrido. L'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non tornerà a fare il magistrato. L'ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha votato a maggioranza. Emiliano sarà consulente della commissione di inchiesta al Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, in particolare sul caporalato. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

ricominciamo tutto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie. Allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati. Bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. La Croce Rossa internazionale ha patito danni, ma si dichiara operativa. Tremano i Campi Flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli alle 4:17. Terremoto di 3,6 gradi Richter, avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima. Nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. Ondata di caldo tropicale in Francia, un altro bambino trovato morto in auto, aveva 3 anni. Oltre Alpe, 3.500 le scuole rimaste chiuse. Situazione d'emergenza anche a sud dei Pirenei. 212 vittime per le alte temperature in Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Assalto al bancomat dell'IBL Banca Barletta. Lo sportello è stato fatto esplodere nella notte e portato via il bottino da quantificare. La filiale è stata pesantemente danneggiata. Nelle stesse ore, sempre a Barletta, il punto vendita Lidl è stato oggetto di una spaccata. I banditi hanno sfondato la vetrata d'ingresso con un'auto rubata, abbandonata poi sul posto. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. Nei prossimi 25 anni il 35% dei pugliesi avrà più di 65 anni, gli under 15 saranno soltanto 10 su 100 e i residenti potrebbero diventare 650.000 in meno. Sarà un problema anche pagare le pensioni, così la Federazione Nazionale Pensionati della CISL, riunita a Bari in consiglio regionale, ha lanciato un allarme. Sentiamo Domenico Maiorano dell'FNP CISL Puglia.
3: Abbiamo un territorio non attrattivo per i giovani e quindi abbiamo questo strano fenomeno, denatalità, partenza di quei pochi giovani. Rischiamo di avere una società che collassa proprio rispetto a solo la presenza di un'età adulta.
2: Da 2 giorni parte della frazione di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, è al buio a seguito di un furto di cavi della corrente elettrica. Lo denuncia il comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco, allertato da alcuni agricoltori e residenti del posto. Il furto avrebbe lasciato al buio decine di utenze domestiche e aziende agricole con problemi legati all'irrigazione dei campi proprio in questi giorni di caldo torrido. L'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non tornerà a fare il magistrato, l'ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha votato a maggioranza. Emiliano sarà consulente della commissione di inchiesta al Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, in particolare sul caporalato. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie. Allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati. Bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. La Croce Rossa Internazionale ha patito danni, ma si dichiara operativa. Tremano i campi flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli alle 4:17. Terremoto di 3,6 gradi Richter, avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima. Nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. Ondata di caldo tropicale in Francia, un altro bambino trovato morto in auto, aveva 3 anni. Oltre Alpe 3.500 le scuole rimaste chiuse. Situazione d'emergenza anche a sud dei Pirenei. 212 vittime per le alte temperature in Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Assalto al bancomat dell'IBL Banca Barletta. Lo sportello è stato fatto esplodere nella notte e portato via il bottino da quantificare. La filiale è stata pesantemente danneggiata. Nelle stesse ore, sempre a Barletta, il punto vendita Lidl è stato oggetto di una spaccata. I banditi hanno sfondato la vetrata d'ingresso con un'auto rubata, abbandonata poi sul posto. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. Nei prossimi 25 anni il 35% dei pugliesi avrà più di 65 anni, gli under 15 saranno soltanto 10 su 100 e i residenti potrebbero diventare 650.000 in meno. Sarà un problema anche pagare le pensioni, così la Federazione Nazionale Pensionati della CISL, riunita a Bari in consiglio regionale, ha lanciato un allarme. Sentiamo Domenico Maiorano dell'FNP CISL Puglia.
3: Abbiamo un territorio non attrattivo per i giovani e quindi abbiamo questo strano fenomeno: denatalità, partenza di quei pochi giovani, rischiamo di avere una società che collassa proprio rispetto a solo la presenza di un'età adulta.
2: Da 2 giorni parte della frazione di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, è al buio a seguito di un furto di cavi della corrente elettrica. Lo denuncia il comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco, allertato da alcuni agricoltori e residenti del posto. Il furto avrebbe lasciato al buio decine di utenze domestiche e aziende agricole con problemi legati all'irrigazione dei campi proprio in questi giorni di caldo torrido. L'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non tornerà a fare il magistrato, l'ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha votato a maggioranza. Emiliano sarà consulente della commissione di inchiesta al Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, in particolare sul caporalato. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal sole.

adesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori regola.

0: Live Playlist. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie. Allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati. Bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. La Croce Rossa Internazionale ha patito danni, ma si dichiara operativa. Tremano i Campi Flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli alle 4:17. Terremoto di 3,6 gradi Richter, avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima. Nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. Ondata di caldo tropicale in Francia, un altro bambino trovato morto in auto, aveva 3 anni. Oltre Alpe 3.500 le scuole rimaste chiuse. Situazione d'emergenza anche a sud dei Pirenei. 212 vittime per le alte temperature in Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Assalto al bancomat dell'IBL Banca Barletta. Lo sportello è stato fatto esplodere nella notte e portato via il bottino da quantificare. La filiale è stata pesantemente danneggiata. Nelle stesse ore, sempre a Barletta, il punto vendita Lidl è stato oggetto di una spaccata. I banditi hanno sfondato la vetrata d'ingresso con un'auto rubata, abbandonata poi sul posto. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. Nei prossimi 25 anni il 35% dei pugliesi avrà più di 65 anni. Gli under 15 saranno soltanto 10 su 100 e i residenti potrebbero diventare 650.000 in meno. Sarà un problema anche pagare le pensioni, così la Federazione Nazionale Pensionati della CISL, riunita a Bari in consiglio regionale, ha lanciato un allarme. Sentiamo Domenico Maiorano dell'FNP CISL Puglia.
3: Abbiamo un territorio non attrattivo per i giovani e quindi abbiamo questo strano fenomeno denatalità, partenza di quei pochi giovani. Rischiamo di avere una società che collassa proprio rispetto a solo la presenza di un'età adulta.
2: Da 2 giorni parte della frazione di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, è al buio a seguito di un furto di cavi della corrente elettrica. Lo denuncia il comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco. Allertato da alcuni agricoltori e residenti del posto, il furto avrebbe lasciato al buio decine di utenze domestiche e aziende agricole con problemi legati all'irrigazione dei campi proprio in questi giorni di caldo torrido. L'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non tornerà a fare il magistrato. L'ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha votato a maggioranza. Emiliano sarà consulente della commissione d'inchiesta al Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, in particolare sul caporalato. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

balla. Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Venezuela si temono fino a 100.000 morti dopo il tremendo terremoto di oggi. Due le scosse principali, entrambe sopra magnitudo 7. Il bilancio provvisorio parla di 164 vittime, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Decine di palazzi sbriciolati, corrente e acqua saltate in diverse zone. L'Europa nella morsa del caldo, l'OMS lancia l'allarme e emergenza sanitaria. In Spagna già 212 morti. In Francia oltre 40, in Italia 5 vittime accertate, bollini rossi in 17 città. Il picco delle temperature è atteso tra domenica e lunedì e scatta l'allarme per possibili blackout generalizzati. Tensione nella NATO, Trump ribadisce la delusione per il mancato supporto nella guerra in Iran. Il segretario Rutte tenta di tranquillizzarlo e afferma 500 voli americani decollati dall'Italia. Teheran attacca, Roma spieghi, Tajani chiama Araghchi e rassicura mai preso parte ad azioni belliche. Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro, non sul privilegio, ha detto Mattarella. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Avevo bisogno di soldi, questa la confessione del 19enne di origini marocchine arrestato per l'omicidio a Milano dell'interprete Roberto Guerino. Il reo confesso avrebbe conosciuto il 60enne su un'app di incontri, al vaglio la posizione di un 17enne che quel giorno era in compagnia dell'indagato. Mondiali di calcio oggi alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte il Marocco ha superato Haiti per 4-2, mentre il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico contro la Repubblica Ceca, mentre tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Assalto al bancomat dell'IBL Banca Barletta. Lo sportello è stato fatto esplodere nella notte e portato via il bottino da quantificare. La filiale è stata pesantemente danneggiata. Nelle stesse ore, sempre a Barletta, il punto vendita Lidl è stato oggetto di una spaccata e i banditi hanno sfondato la vetrata d'ingresso con un'auto rubata, abbandonata poi sul posto. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. Nei prossimi 25 anni il 35% dei pugliesi avrà più di 65 anni, gli under 15 saranno soltanto 10 su 100 e i residenti potrebbero diventare 650.000 in meno. Sarà un problema anche pagare le pensioni, così la Federazione Nazionale Pensionati della CISL, riunita a Bari in consiglio regionale, ha lanciato un allarme. Sentiamo Domenico Maiorano dell'FNP CISL Puglia.
3: Abbiamo un territorio non attrattivo per i giovani e quindi abbiamo questo strano fenomeno, denatalità, partenza di quei pochi giovani, rischiamo di avere una società che collassa proprio rispetto a solo la presenza di un'età adulta.
2: Da due giorni parte della frazione di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, è al buio a seguito di un furto di cavi della corrente elettrica. Lo denuncia il comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco, allertato da alcuni agricoltori e residenti del posto. Il furto avrebbe lasciato al buio decine di utenze domestiche e aziende agricole con problemi legati all'irrigazione dei campi proprio in questi giorni di caldo torrido. L'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non tornerà a fare il magistrato, l'ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha votato a maggioranza. Emiliano sarà consulente della commissione d'inchiesta al Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, in particolare sul caporalato, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Mi chiedo se sei sveglio.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il terremoto in Venezuela potrebbe aver provocato fino a 100.000 morti, lo stimano fonti vicine al governo di Caracas. Per ora il bilancio ufficiale è di 164 vittime confermate, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Il Comitato Italiani all'estero al lavoro per rintracciare tutti i connazionali. Condannata in via definitiva a 24 anni Alessia Pifferi, che nel 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi, la Cassazione rigetta i ricorsi di procura generale e difesa. L'accusa chiedeva un nuovo processo d'appello per confermare la condanna all'ergastolo stabilita in primo grado. Chiara Petrolini, condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio e il seppellimento di uno dei figli partoriti in segreto a Traversetolo, ha agito con lucidità e determinazione. Lo scrive la Corte d'Assise di Parma nelle motivazioni della sentenza che sono state pubblicate oggi. L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia rischia di mettere a rischio anche gli asili. A Milano segnalati anche 36 gradi nelle aule. Non bastano i condizionatori. Genitori e sindacati chiedono al comune di ridurre l'orario degli istituti. A Livorno l'amministrazione comunale ha già provveduto. Il segretario di Stato americano Rubio torna sullo scontro tra Trump e l'Italia. Il presidente è molto deluso sull'Iran, ritiene che non sia stata all'altezza e che non abbia fatto abbastanza, ha detto dal Bahrain. Poi però rassicura: le nostre relazioni proseguono senza intoppi. Gli aeroporti di Roma potrebbero sospendere i controlli biometrici con il nuovo sistema europeo EES per evitare la paralisi durante le vacanze estive. Lo ha riferito l'amministratore delegato Troncone al Financial Times. Ancora troppi i problemi a 2 mesi dall'entrata in funzione dell'infrastruttura. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Assalto al bancomat dell'IBL Banca Barletta. Lo sportello è stato fatto esplodere nella notte e portato via il bottino da quantificare. La filiale è stata pesantemente danneggiata. Nelle stesse ore, sempre a Barletta, il punto vendita Lidl è stato oggetto di una spaccata e i banditi hanno sfondato la vetrata d'ingresso con un'auto rubata, abbandonata poi sul posto. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. Nei prossimi 25 anni il 35% dei pugliesi avrà più di 65 anni, gli under 15 saranno soltanto 10 su 100 e i residenti potrebbero diventare 650.000 in meno. Sarà un problema anche pagare le pensioni, così la Federazione Nazionale Pensionati della CISL, riunita a Bari in consiglio regionale, ha lanciato un allarme. Sentiamo Domenico Maiorano dell'FNP CISL Puglia.
3: Abbiamo un territorio non attrattivo per i giovani e quindi abbiamo questo strano fenomeno: denatalità, partenza di quei pochi giovani, rischiamo di avere una società che collassa proprio rispetto a solo la presenza di un'età adulta.
2: Da 2 giorni parte della frazione di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, è al buio a seguito di un furto di cavi della corrente elettrica. Lo denuncia il comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco, allertato da alcuni agricoltori e residenti del posto. Il furto avrebbe lasciato al buio decine di utenze domestiche e aziende agricole con problemi legati all'irrigazione dei campi proprio in questi giorni di caldo torrido. L'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non tornerà a fare il magistrato, l'ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha votato a maggioranza. Emiliano sarà consulente della commissione d'inchiesta al Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, in particolare sul caporalato. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: via già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Sono più di 25.000 i dispersi dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7 che hanno colpito il Venezuela. Si aggrava dunque il bilancio provvisorio, che conta già 164 morti e oltre 1.000 feriti. Secondo le autorità di Caracas, le vittime totali potrebbero essere circa 100.000. Arriverà tra domenica e lunedì il picco dell'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa. Oltre 200 vittime in Spagna, 40 in Francia. Nel nostro paese cresce l'allarme blackout e a Milano famiglie e sindacati chiedono di ridurre gli orari degli asili nelle classi registrati anche 36 gradi. Ad Antibi il bilaterale tra Meloni e Macron. Il presidente accoglie la premier al Museo Picasso, poi l'incontro si sposta a Villa Ellen Rock. Sul tavolo del vertice, il 36esimo tra i due paesi, molti dossier internazionali e quello sulla difesa già oggetto di discussione alle 5 di ieri a Berlino. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro e non sul privilegio. Così Mattarella alla Camera per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Chiara Petrolini ha agito con lucidità e determinazione. Così la Corte d'Assise di Parma, nelle motivazioni della sentenza di condanna della giovane per l'omicidio e l'occultamento del corpo del suo secondo figlio partorito in segreto, la ragazza deve scontare 24 anni e 3 mesi. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte vittoria del Marocco su Haiti per 4-2, il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico con la Repubblica Ceca, tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Assalto al bancomat dell'IBL Banca Barletta. Lo sportello è stato fatto esplodere nella notte e portato via il bottino da quantificare. La filiale è stata pesantemente danneggiata. Nelle stesse ore, sempre a Barletta, il punto vendita Lidl è stato oggetto di una spaccata e i banditi hanno sfondato la vetrata d'ingresso con un'auto rubata, abbandonata poi sul posto. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. Nei prossimi 25 anni il 35% dei pugliesi avrà più di 65 anni, gli under 15 saranno soltanto 10 su 100 e i residenti potrebbero diventare 650.000 in meno. Sarà un problema anche pagare le pensioni, così la Federazione Nazionale Pensionati della CISL, riunita a Bari in consiglio regionale, ha lanciato un allarme. Sentiamo Domenico Maiorano dell'FNP CISL Puglia.
3: Abbiamo un territorio non attrattivo per i giovani e quindi abbiamo questo strano fenomeno, denatalità, partenza di quei pochi giovani. Rischiamo di avere una società che collassa proprio rispetto a solo la presenza di un'età adulta.
2: Da due giorni parte della frazione di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, è al buio a seguito di un furto di cavi della corrente elettrica. Lo denuncia il comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco. Allertato da alcuni agricoltori e residenti del posto, il furto avrebbe lasciato al buio decine di utenze domestiche e aziende agricole con problemi legati all'irrigazione dei campi proprio in questi giorni di caldo torrido. L'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non tornerà a fare il magistrato, l'ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha votato a maggioranza. Emiliano sarà consulente della commissione d'inchiesta al Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, in particolare sul caporalato. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Continua a salire il numero dei dispersi dopo le violente scosse di terremoto in Venezuela. Il conteggio del tutto provvisorio è salito a 30.000. Fermo da ore il bilancio di vittime e feriti destinato ad aggravarsi. 164 morti e oltre 1.000 feriti. Caracas teme fino a 100.000 decessi. Il caldo non dà tregua. Domani in Italia 18 città bollino rosso. Cresce l'allarme blackout e il timore di decessi. 5 quelli confermati. A Palermo interrotte le udienze in tribunale, a Milano allarme temperature negli asili e negli ospedali si fa scorta di benzina per i gruppi elettrogeni. Attese a giorni le dimissioni dell'amministratore delegato delle ferrovie Donnarumma, a spingere per il passo indietro il ministro Salvini che punta il dito sui troppi disservizi. L'ultimo è ancora in corso, un regionale fermo da ore senza aria condizionata vicino a Milano Lambrate, in centinaia a bordo. Convalidato il fermo della madre delle due sorelle scomparse per 15 giorni e ritrovate a Formia, segregate in casa di una parente, convalida anche per il compagno della donna e il nonno delle piccole che hanno aiutato nel sequestro, disposto per loro l'obbligo di dimora e di firma due volte al giorno a Latina. Re Carlo III lascia per sempre Buckingham Palace, la decisione nota da tempo formalizzata dalla Casa Reale. Il palazzo rimane sede istituzionale ma non sarà più residenza privata dei sovrani. Al termine dei lavori di restauro sarà aperto al pubblico in maniera più estesa rispetto al passato. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador-Germania. Poi nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast: si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama, The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Almeno 30.000 dispersi in Venezuela dopo il violento terremoto con le scosse più forti di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno messo in ginocchio il paese. I morti accertati 188, i feriti più di 1.000. Si scava tra le macerie, è un disastro. La Farnesina fa verifiche sugli italiani, aiuti e solidarietà da tutto il mondo che arrivano anche da Papa Leone XIV che ha inviato subito 100.000 euro. Vertice Meloni-Macron con 9 ministri per parte ad Antibes, il primo intergovernativo dal trattato del Quirinale. Senza Italia e Francia, Unione Europea e Occidente non sarebbero quello che sono, così la premier italiana in conferenza stampa con il presidente francese. Tra i due leader ritrovata la sintonia, sostegno a Kiev e collaborazione sul nucleare. In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, lo indicano le rilevazioni dei satelliti europei di Copernicus. In Italia oggi 17 città con bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi, morti per l'afa in tutto il vecchio continente. Il presidente Mattarella ha celebrato alla Camera gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Costituzione fu un patto di fraternità. La Repubblica è di tutti, ha detto il capo dello Stato, ricordando anche i martiri del fascismo. In aula standing ovation bipartisan, mancavano solo i deputati di Vannacci. Convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia dell'Aquilano e ritrovate poi a Formia da una parente. Per i tre indagati niente carcere, ma hanno l'obbligo di dimora a Latina. I mondiali di calcio 13, le nazionali già qualificate per i sedicesimi di finale. Questa sera altri due match dalle 22 in campo Curaçao-Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere tre stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast: si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La premier Meloni è stata accolta dal presidente francese Macron a Cap d'Antibes, che ospita il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Macron in conferenza stampa: i nostri paesi sono partner indispensabili. Patto per il sostegno all'Ucraina, partecipazione congiunta a missioni di pace. Tra gli obiettivi, rafforzare l'indipendenza energetica con lo sviluppo di un nuovo tipo di reattore civile. Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra, ma la Meloni ribatte: noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Del resto, se avessimo partecipato, non si spiegherebbe la delusione più volte espressa da Trump, colpita una nave a Hormuz da un proiettile sconosciuto. È salito a 188 il numero delle vittime delle scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno colpito il nord del Venezuela. Almeno 1.000 i feriti, oltre 30.000 i dispersi. Il vice premier Tajani dichiara: non abbiamo notizie di vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. La strage alla stazione di Viareggio, condanne definitive in Cassazione per Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Per l'ex amministratore delegato di FS ed RFI, confermata la pena a 5 anni di carcere. La pronuncia della quarta sezione penale della massima corte sull'incidente ferroviario del 29 giugno 2009, rigettati i ricorsi. In Europa, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, secondo le rilevazioni satellitari di Copernicus. In Italia oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. Allarme siccità per i grandi bacini del nord. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi. Si registrano morti per l'afa in tutto il vecchio continente. I mondiali di calcio, 13 le nazionali già qualificate per i sedicesimi. Questa sera altri due match. Alle 22 fischio d'inizio per Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania. Queste breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast: si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. C'è un italo venezuelano tra le 188 vittime delle scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno colpito il nord del Venezuela. Nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia, è stato coinvolto nel crollo di un edificio a La Guaira, a 30 km dalla capitale venezuelana, una delle zone più colpite dal sisma. Oltre 30.000 i dispersi. La Farnesina riferisce che sono in corso verifiche su molti italiani che non rispondono. Alta tensione tra Roma e Teheran, il giorno dopo le parole di Rutte, sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran, che ora accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi, l'Italia dice non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare. Vertice tra Meloni e Macron a Cap d'Antibes, il primo intergovernativo dal trattato del Quirinale. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, ha detto il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi, in prima linea in Libano, intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in collaborazione con Unione Europea e ONU. Standing ovation bipartisan alla Camera per il presidente Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale di Vannacci. Il capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che in quest'aula seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Troppi ritardi dei treni, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è stata annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro tra il manager e Salvini. Oggi un treno regionale è rimasto bloccato per ore sotto il sole, senza aria condizionata, vicino alla stazione di Milano Lambrate. Europa rovente. In Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati all'afa sono stati 212. Un'altra vittima in Francia, un bimbo di 3 anni è stato trovato senza vita in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 18. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast: si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego!

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, facendo almeno 188 morti e oltre 40.000 dispersi. Colpita la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera della Guaira. Tra le vittime un italo-venezuelano, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare oltre 20 gli accordi firmati. L'Iran cavalca il caso Rutte dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Teheran accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. In tal caso il presidente americano non si sarebbe detto insoddisfatto, la replica della Meloni. 212 vittime in Spagna per il caldo. Un bambino di 3 anni invece è morto in Francia oggi in auto. A Parigi ospedali al collasso. Da domani stop al consumo di alcolici. Le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. La strage di Crans-Montana, quella notte a Capodanno l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, la ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Troppi disservizi, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro di questa mattina con il vice premier Salvini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast: si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robo, un lottatore.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello, cerco l'amore in una troia, Marco l'accento di Roma.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, facendo almeno 188 morti e oltre 40.000 dispersi. Colpita la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera della Guaira. Tra le vittime un italo-venezuelano, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare oltre 20 gli accordi firmati. L'Iran cavalca il caso Rutte dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Teheran accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. In tal caso il presidente americano non si sarebbe detto insoddisfatto, la replica della Meloni. 212 vittime in Spagna per il caldo, un bambino di 3 anni invece è morto in Francia oggi in auto. A Parigi ospedali al collasso, da domani stop al consumo di alcolici. Le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. La strage di Cramontana, quella notte a Capodanno l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, la ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Troppi disservizi, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro di questa mattina con il vice premier Salvini. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Emergenza caldo, Bari ancora tra le città con bollino rosso in Italia, il livello d'allerta più alto. La temperatura registrata oggi è stata di 38 gradi, si raccomanda di non uscire nelle ore centrali, l'AFA raggiungerà il picco lunedì prossimo. È fallita la trattativa tra sindacati e il gruppo Natuzzi, nella notte c'è stato l'incontro a Roma nel corso del quale l'azienda ha confermato di voler chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata e trasferire la produzione in Romania. La Regione Puglia chiede che si torni al tavolo con senso di responsabilità. Sentiamo Ignazio Savino, segretario Fillea CGIL.
3: Purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Tra poche ore inizia la seconda serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia, conduce Ilari Blasi con Fabio Robazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni sul cast: si esibiranno Salla Da Vinci, Francesco Gabbani, Rama The Colors, Serena Brancale e Rocco Hunt. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Pensati così forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.